Buoni scazzacona, anzi nasi scazzacciola, ho vantandri mal me cona, con ma si va a gna coma, io va vedo, io son cola, guarda avanti, ve le bassone, ciola ciola,